papa se wo di anyo nyam. Hey, atampo simeto, o simese mi o hieni. Ni pa simeno simepa, ano di anaka se mi o bonini.

kwa kye kopi che che yena ga atadi an siti na cheyen yena adia adia chi an okwa di ebedi pokra eti eh se wo che bebe bia na wo che ye bia

asem yi dante yanya ni kase eh okwani nyame yan pejani di yan tuntum ni di ono na waye bi